0: siguroni cocaina a cartella di corrente 4.000-5.500 pound per chilogrammo.
1: In un albergo alle porte del centro storico gestito da un cittadino albanese.
2: Termino, in Spagna lo stiamo bastante meno. Son grupos de crimen organizado de origen marroquí y argelino che controllano il traffico di hachís.
3: Una vasta operazione policiera menée dans 5 paesi europei dans le milieu des stupéfiants.
4: Ciblé plusieurs clans de la mafia albanese.
5: Marquis.